name of Jesus. Be a warrior, no visa. Moke de le kana. Ibuku ti ma change aye. Ti ma change le tombe. We go na shahala da halash. Bi mba koto si ami kote boli olori. In the name of Jesus. Mi o manti mbe to di aran si ogun. Bi mba ti n gbota mi re do daada. Loruko Jesu ko ma jabo. Eyo nu jabo.